0: Lassite, Susanna, è la stessa, si pre, Susanna, è la stessa,
1: è la stessa,
0: si pre.

0: Io guardo se quel letto che si destina al conte farà buona figura in questo luogo.
1: In questa stanza?
0: Certo, a noi la cede generoso il padrone.
1: Io per me te la dono.
0: E la ragione?
1: La ragione non qui.
0: Perché non puoi far che passi un po' qui?
1: Perché non voglio. E tu mi osservo, no?
0: Ma non capisco perché tanto ti spiaccia la più comoda stanza del palazzo.
1: Perché io sono la Susanna e tu sei pazzo.
0: Grazie, tanti elogi. Guarda un poco se potria si far meglio in altro loco.

0: c'è di nuovo?
1: Il signor conte, stanco di andar cacciando le straniere bellezze forestiere, vuole ancora nel castello ripensare la sua sorte, né già di sua consorte, vada bene, appetito gli viene.
0: E dici dunque?
1: Della tua sudatezza, di fedelezza, la speranza che al nobile suo progetto,
0: bravo, tiriamo avanti.
1: Queste le grazie son, questa la cura che gli prende di te, della tua sposa.
0: Guarda un po', che carità pelosa.
1: Dimmi, orgiene il meglio, don Basilio, mio maestro di canto, nel suo mezzo.

0: la mia dote merma del tuo pentuso.
1: Me ne han dimato.
0: E la destina per ottener da me certe mezzone, il diritto feudale.
1: Come? Le feudi suoi non l'alconte abolito?
0: E mei non è pentito, par che tenti il rispettarlo da me.
1: Bravo, mi piace che caro signor conte ci voglia ammirare, trovato la vede. Chi suona? La contessa.
0: Addio, addio, mi garubetto.
1: Coraggio, mio tesoro.
0: E tu, cervello.
1: Bravo signor padrone, ora incomincio a capire il mistero e a vedersi è tutto il vostro progetto.

0: giorno fissato alle sue nozze per parlarmi di questo.
1: Io non mi perdo, dottor mio, di coraggio per rompervi sponsale che pensate di questo pastosco e suo pretesto. Ed ella

se tutto l'indice dovessi leggere con un equivoco, con un sinonimo, quel megarmurio si troverà. Se tutto il codice dovessi volgere, se tutto l'indice dovessi leggere con un equivoco, con un sinonimo, quel megarmurio.

0: Susanna, tu mi sembri agitata e confusa.
1: Signore, io chiedo scusa, ma se mai fui sorpresa, per carità, partita.
0: Un momento e ti lascio soli.
1: No, no, no, no.

0: Fate fadiglio, tutto già viste.
1: Senti.
0: Se per pochi momenti mi qui in giardin sull'imbrunir del giorno. Ah, per questo favore io pagherei.
2: È uscito poco fa.
0: Chi parla?
3: Ostei.
0: Esci di alcun non esci.
3: Mi lasci qui solo.
2: Per la madama e sarà, vado a cercarlo.
0: Qui dietro mi troverò.
3: Non vi sarà.
0: Vadi, e cerca di farla.
3: Oimè, che fate?

0: sapreste a caso di tutto il conte?
1: Cosa deve far meco il conte? Hanno uscite!
0: Aspettate! Sentite! Nigro di lui cerca!
1: Cieli! E cerca chi dopo voi, figlioli!

0: credea che preferir doveste per amante, come fan tutte quante, un signor liberal, prudente e saggio, a un giovinastro, a un paggio.
1: A Cherubino
0: d'amore. Oggi sul far del giorno passeggiava qui d'intorno per entrare.
1: Mamma mia, un impostore è questa.
0: È un maligno con voi che ha gli occhi in testa. E quella canzonetta, ditemi in confidenza. Io sono amico ed altrui nulla dico. E per voi, ma mamma, a proposito, figlia, istruitelo meglio. Egli la guarda a tavola sì spesso, e con tale immodestia, e se il conte si accorge che su tal punto, sapete, egli è una bestia.
1: Ma che dato? E perché andate voi da menzogne spargendo?
0: Io? Che ingiustizia! Quel che comprio vendo, a quel che tutti dicono, io non ti aggiungo un pelo. E di con tutti, oh bella!
1: Uccelli!
2: E cosa sento? Posso andare? E scacciare?

tua cugina. L'uscio ier trovai rinchiuso, picchio, m'apri Barbarina paurosa, fuor dell'uso. Io dal muso

0: braccia al posto di Figaro volate. Io ho che in vela.
1: Oh Dio, che
0: stretta, andate! Restate! Che baldanza! E quale scusa se la colpa è evidente?
1: Non ha troppo di scusa un'innocente!
0: Ma costui quando venne?
1: Egli era meco quando voi qui giungeste e mi chiedea di impegnar la padrona a intercederle grazia.
0: No.
1: Il vostro arrivo in scompiglio lo pose e d'amore in quel luogo si nascose.
0: Ma s'io stesso m'assisi quando in camera entrai
1: e l'allora di dietro io mi celai.
0: E quando io la riposi
1: ancor mio già mi volsi e qui m'assposi.
0: Oh cielo, dunque ha sentito quello che io ti dicea?
1: Feci per non sentir quanto potea.
0: Oh!

0: la commedia.
1: Eccoci in danza,
0: secondami, cor mio.
2: Non c'ho speranza.
0: Signor, non isdegnate questo del nostro affetto meritato tributo, or che aboliste un diritto sì ingrato a chi ben ama. Il dritto non ve più. Cosa si brama? Della vostra saggezza il primo frutto oggi noi coglierem. Le nostre nozze si son già stabilite. Ora a voi tocca costei che è un vostro dono. Mi vada servo coprir di questa. Simbolo d'onestà, candida vesta, diabolica astuzia. Ma fingere convien. Son grato, amici, ad un senso sì onesto, ma non merito per questo né tributi.

lo voglio in faccia dei miei più fini, se con il ricca pompa rendervi appiente lì. Marcellina si trovi

0: vuol meditare.
1: Ed ancora fanciullo.
0: Mendi quel che tu credi.
1: Esser montai, ma dal mio labbro le fine.
0: Io vi perdono. Anzi, farò di più. Vacanti un posto d'ufficiale nel reggimento mio. Io scelgo voi, partite tosto. Addio, a fin domani. Parta tosto.
1: A obbedirvi, signor, son già disposto.
0: Io per l'ultima volta la Susanna abbracciate. Inaspettavo il colpo. Ehi, capitano, a me pure la mano.
2: Parlati pria che tu parta.
0: Addio, piccolo cherubino, come canta in un punto il tuo destino. Non piangrai, arpallone amoroso, notte, giorno, di giorno.

Per montagne, per valloni, con le nevi e i solioni, al concerto di tromboni, di bombarde e di cannoni, che le palle in tutti i tuoni, all'orecchio van fischiar. Non capirai, quei pennacchi, non capirai, quella tua, non capirai, quel cappello,

0: amico, non amo impazienze.
1: Ma voi non potete stare in pena per questo, al fin di che si tratta? Al signor Conte piace la sposa mia, quindi segretamente recuperar vorria il diritto feudale. Possibile la cosa? È naturale.
0: Possibile, allora?
1: Naturalissima. E se Susanna vuol, possibilissima.
0: Finiscila una volta.
1: Ho già finito. Quindi, prese il partito di sceglierne corriero, se la Susanna consigliera segreta di ambasciata, e perché la ostinata ogni or rifiuta il diploma d'onor che le destina, minaccia di potenziar Marcellina. Questo è tutto l'affare.
0: E da coraggio di trattarsi arcando, o di voce si segno.
1: Non vi basta che scherzando io ci pensi. Ecco il progetto. Per Basilio un biglietto gli fore capitar che l'avvertisca di certo appuntamento che per l'ora del ballo a un amante voi destre.
0: Cioè, che detto? Ad un uomo si gelò.
1: Ancora meglio. Si potrebbe più presto imbarazzarlo, confonderlo, imbrogliarlo, rovesciare i progetti, empirlo di sospetti. E porgli in testa che la moderna festa che di fare a me tenta, altri a lui passa, onde qua per dal tempo ivi la traccia, così quasi ex abrupto, e senza che abbia fatto per trasformarci alcun disegno, via l'ora delle nozze. E in faccia a lei non pia che osi d'opporsi ai voti miei.
0: È vero, mai di lui invece sopporrà Marcellina.
1: Aspetta! Al conte farai subito dir che verso sera attendati in giardino. Il picciol cherubino per mio consiglio non è ancor partito. Da femmina vestito faremo che in sua mente mi servata. Questa è l'unica strada onde non so, sorpreso da madama, sia costretto a far poi quel che si brama.
0: Che ti par? Non c'è mai il nostro caso. Quando egli è persuaso? E dove il tempo?
1: Dico il conte alla caccia per qualche ora non sarà di ritorno. Io vado, e tosto cherubino vi mando.

0: facendo?
1: Le mie orrore da basilio.
0: Alla fretta, ho virato e non il sigillo.
1: Il sigillo di che?
0: Della patente.
1: Aspetto,
0: c'è premura. Eccola,
1: Cristia.
0: Spicciati.

0: in un sasso, la pelle io mi graffiai, e la piaga col nastro io mi fasciai.
1: Mostra, non è mal. Aspetto al braccio più candido del mio, madre mia,
0: chi mi ha fatto la pancia? Vai nel mio gabinetto e prendi un poco d'inglese caffè.

0: specchia alla mia porta.
1: Perché chiusa?
0: Il mio sposo. Sono morta! Poi qui, senza mantello, e poi lo sai! Un ricevuto foglio! La sua grangelo, via!
1: Cosa indugiate?
0: Sono sola! Anzi,

0: non fu mai vostra usanza di rinchiudervi in stanza.
1: Fermo io, più stava qui, mettendo.
0: Via, mettendo.
1: Certe dove, era meco la Susanna che in sua camera è andata.
0: Ad ogni modo, voi non siete tranquilla. Guardate questo foglio.
1: Nomi, quel foglio che Figaro li scrisse.
0: Cos'è codesto strepito? In gabinetto qualche cosa è caduta.
1: Io non intendi niente.
0: Convien che abbiate grande cedimente.
1: Sì,
0: sì. La fa qualcuno.
1: Chi volete che sia?
0: Lo chiedo a voi. Io vengo in questo

0: camerino.
1: Io non so nulla. Ma turbata senz'altro.
0: Ma questa serva, io che non turba me, turba voi stesso.
1: È vero, è vero. E lo vedrete adesso.
0: No.
1: Susanna.

0: non aprite.
1: E perché veggio le mie camere aprire?
0: Perché? Lasciate l'aprire senza chiavi e niente.
1: Vorresti al repentaglio d'una dama l'onore.
0: È vero. Ah. Io sbaglio. Posso senza rumore, senza scandalo alcun di nostra gente, andare io stesso a prenderlo corrente. Attendete pur qui. Ma perché in tutto sia il mio dubbio distrutto, anche le porte io prima chiuderò.
1: Che prudenza!
0: Voi la condiscendenza di venir meco avrete. Madama, eccovi il braccio.

Uccidi se mi trova, uccidi se mi trova, uccidi se mi trova. Vediamo con quei cuori.

0: mai. Volete dunque aprir voi stessa? O peggio!
1: Fermate! Ascoltatemi un poco! Mi credete capace di mancare il dovere?
0: Ora mi piace! Entro quel gabinetto mi è chiuso dai tra!
1: Sì, lo vedrete! Ma uditemi! Tranquillo!
0: Non è dunque Susanna?
1: No! Ma invece l'oggetto che raggiunti sospetto e non gli devi lasciare! Per questa sera! Una burla innocente di farsi disponibile un digiuno di l'onore non è stato.
0: E dunque dite, lucidalo, parlate.
1: È un fanciullo.
0: Un fanciullo? No.
1: Cherubino!
0: E mi farà il destino ritrovare questo faggio in ogni luogo! Come? Non è partito?
1: No.
0: Scellerati! Ecco i dubbi sfigati! Ecco l'imbroglio! Ecco

son tra i suonatori, le trombe sentite, i piffani udite, tra canti e travalli dei nostri vascalli. Vogliamo, corriamo, le nozze a compir, vogliamo, corriamo.

0: niente, niente. Dunque accordi?
1: Ma non accordo.
2: Chi fa morto? Chi fa morto? Chi fa morto?

0: Ascoltate, da balcone che guarda il giardino, mille cose gli dici dal vecchio, e poc'anzi può darsi di peggio, il buon signor Dio ti dar giù,
1: dal balcone,
0: che te te carofani,
1: il giardino,
2: sì.
0: Rato ratto gli erbone fuggito, e ad un tratto di vista musì.
3: Che faccio?
0: Su tutto lo via!

0: balcone, al balcone, in giardino,
1: in giardino.
0: La signora subito e guarda il cielo,
2: Sì, non lo so.
0: Mi abbiamo già resta zitto una volta, per tre soldi far tanto culto, già che il fatto non può stare occulto, sono io stesso saltato di lì, sono io stesso saltato di lì. Questo appunto, da Siviglia a cavallo qui giunto, da Siviglia me forse sarà.
1: Questo no, che cavallo, non mi da fare di là, che pazienza.
2: Oh,
0: no, no, questo maggio, con questo no, salva giù, ma perché, il timore, che timore, l'ha rinchiuso.

prestare a queste carte certe mani, fornile a me. Sono in trappola, sono in trappola. Questo foglio cos'è? Posto, io tanti aspettare.

Che imbarazzo è mai questo? Un foglio anonimo. La cameriera in

un uom che salta dal balcone in giardino, un altro affresso che dice esser quel desso.

non so cosa pensar. Potrebbe forse qualcun dei miei vassalli a simil razza e comune l'ardir, ma la contessa che un dubbio l'offende e la rispetta troppo se stessa.

0: Chissà che l'ha tradito abbia il segreto mio, o se ha parlato di fa sposare la vecchia.
1: Marcellina! Signor!
0: Cosa bramate?
1: Mi par che siete in collera!
0: Volete qualche cosa?
1: Signor! La vostra sposa è sole di lavori e vi chiede il fiaschetto degli odori.
0: Prendete!
1: Or ve ne riporto!
0: E no! Potete ritenerlo per voi!
1: Per me? Questi non son mali da donne triviali!
0: Un amante che perde il caro sposo sul punto d'ottenerlo!
1: Marcellina, con la voce che voi mi promettete!
0: Che io vi promisi!

0: che dicevo?
1: Era Basilio, che permetti, parlo.
0: Ma qual bisogno abbiamo noi che un Basilio?
1: È vero, è vero. E mi prometti poi, se tu manchi, o cor mio. Ma la contessa tenderà il piazzetto.
0: E con pretesto, armato non avrei senza di questo.
1: Carissima,
0: niente,
1: e mia senz'altro.
0: Sorridetevi in agosto, signor Scalfaro.
1: Ehi, Anna, come vai?
0: Croce, senza avvocato, ha già vinto la causa.
1: Cosa è nato? Hai già vinta la causa? Cosa sento? In qual

il pagaste la vecchia pretendente. Pagarla? In qual maniera? E poi via Antonio, e a un incognito figaro ricurre.

0: Superba,
1: siamo tutti vendicati.
0: Io non la sposerò.
2: La sposerai.
3: O pagarla o sposarla. Sei capestati 2000 pescatori.
0: Son gentiluomo. E senza l'assenso dei miei nobili parenti.
2: E dove sono? Chi sono?
0: Lasciate ancora cercarli. Dopo 10 anni io spero di trovarli.
4: Qualche bambino trovato?
0: No, perduto, dottor, anzi, rubato.
4: Come?
2: La prova, il testimonio.
0: L'oro, le gemme, i ricavati panni, che nei più teneri anni mi ritrovarò addosso i masnadieri, sono gli indizi veri di mia nascita illustre. E soprattutto,
2: questo.
0: Al mio braccio impresso geometrico.
5: Una statua impressa, un braccio destro.
0: E a voi chi il disse?
5: Oddio, è adesso.
0: Sono io.
2: Chi?
0: Chi?
2: Chi?
0: Rapir presso un castello. Ecco tua madre. Valiano, tua madre.
2: Sua madre.
0: Cosa sei?

0: sua madre.
1: Sua madre.
0: Sua madre.
1: Sua madre.
0: Sua
1: madre.
0: Sua madre.
1: Sua madre. Sua madre.
0: E quello è mio padre che a te lo dirà. Che a te lo dirà.
1: Suo padre.
0: Suo padre.
1: Suo padre.
0: Suo padre.
1: Suo padre.
0: Sua madre.
1: Suo padre.
0: Suo padre.
1: Suo padre.
0: Suo padre.
1: Suo padre.
0: E quella è mia madre che a te lo dirà. Che a te. Dirà mio padre che a te lo dirà, mia madre che a te

0: or non parliam di fatti sì rimoti. Egli è mio figlio, mia consorte voi siete, e le nozze farete quando volete.
1: Oggi, e dove saranno? Prendi

0: cherubino è ancora nel castello. E vedete per prova il suo cappello.
1: Ma come?
0: Se a quest'ora esser giunto a Siviglia, egli dovria. Scusate, oggi Siviglia è a casa mia.
1: Va, vestisti da donna e
0: lasciate agli altri avi suoi.
1: Fermi!
0: E li vedrete voi.
2: Come mi dormi? E che ne dite il cuore? Si leggeva in proprio. Sono rabbia. Ciao, è meglio. Ora lo porremo in gabbia. Dov'è l'appuntamento che tu gli proponessi? In giardino, gli siami un loco. Scrivi, che io scriva.

0: sia.
1: Ebbene, madama.
2: Io sono un signor mio. Irritate e sorpresa al par di voi.
1: Ma stamane?
2: Per lo dirlo stesso, volevamo travestirlo al modo stesso che l'ha vestito adesso.
1: E perché non partissi?
2: No!
1: Saprò punire la tua disubbidienza.
2: Eccellenza!

0: te, Barbarina Simoni, ti darò quel che brani.
1: Io dissi questo.
0: Voi, ordatevi padrone.

0: pur ciò che vuoi.
1: Brava figliola, è il buon maestro che ti fa la scuola. Non so qual uomo, qual demone, qual dio rivolga tutto quanto a torto mio. Signor, se trattenete tutte queste ragazze, addio festa, addio danza. E che? Vorresti ballar col piede? Non mi dolci molto, andiamo belle fanciulle.
0: Povero l'imbarazzo, lasciate fare a lui.
1: Per buona sorte i vasi erano di creta. Senza fallo, andiamo dunque, andiamo. E intanto a cavallo di galoppo si andava il paggio. Di galoppo o di passo, buon viaggio. Venite o belle giovani, e la sua patente da in tasca rimasta. E certamente che razza di domande.
2: Io non li faccio lotti, ehi non ti intende.
1: Ed ecco chi pretende che sia occhiato il mio signor nipote. Cherubino?
3: Pur ci sei.
1: Che diamine canta?
2: Non canta, no.
1: Ma dice che gli saltò stamani sui garofani. E io dice, sarà, se ho saltato io si può dare che anch'esso abbia fatto lo stesso. Anch'esso?
2: Perché no?
1: Io non impugno mai quel che non so. Ecco la marcia, andiamo ai vostri posti, o belli ai vostri posti. Susanna, dammi il braccio.

amici. E sia per questa sera disposto l'apparato nuziale con la più ricca pompa. Io vo che sia magnifica la festa, e canti, e cuoci, e gran cena, e gran ballo. E ognuno impari com'io tratto colore.

0: Madonna, ma spilla. E così te ne dai dal vestito, lo sai di far tutto. Si venne quel che tu fai.
1: Cos'è? Ma è qua in collera.
0: E non vedi che io scherzo? Oh, osserva. Questa è la spilla che il conte da recare ti diede alla Susanna e servia di sigillo un bigliettino. Vedi se io sono instrutto.
1: Perché li chiedi a me quando sai tutto?
0: Ave a gusto d'udir come

0: quella spilla, oh madre, è quella stessa che poc'anzi hai raccolse.
1: Questo più ti fu giunto prezzo di stare in guardia, il vivere in sospetto, ma non sai se in effetto.
0: Allerta dunque, il loco del congresso, so dove è stabilito.
1: Dove vai, figlio mio?
0: Per vendicar tutti i mali.

0: Chi va là? Che brutto ceffo, sembri un cospiratore. Che diamin sono questi infausti apparati?
1: Lo vedrete tra poco. In questo stesso luogo celebreremo la festa della mia sposa, onesta e del feudal signor.
0: Oh, buona, buona, capisco come lì. Accordati si son senza di me.
1: Voi da questi contorni non vi spostate, e a un fischio mio...

quella ingenua faccia, con quegli occhi innocenti. E creduto all'avrì

specchi allertano, il resto non dico, come che brillano, il resto non lo dico, rose spinose, son molti pezzose, son orse benigne, colombe maligne, maestre di ingannia, mica la fatica piccolo.

0: così, assieme loro abbassano la voce. Dunque un ci ascolta e l'altro deve venire a cercarmi.
1: Incomincia,
0: io voglio qui celarmi. Madama, voi tremate, avreste detto. Darmi una della notte, io vi respiro.
2: Eccoci nella crisi, al grande istante.
0: Io sotto queste piante, madama inferneste, resto a prendere il fresco una mezz'ora.
2: Fresco, il fresco.

0: Maria, in quella forma me convenia. Non so se io meglio dorma.
1: Non